0: così presto? La richiesta? Vediamo. Caro, fuori denaro, colline, rotolfe, tu, Marcello,
1: schiava l'asciutto.
2: Oh, aspetta, soldi, tutto!
0: Come? Non c'è più.